0: Io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
1: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
1: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi. Responsabile LKE che sono i vostri motori e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
1: Certo.
0: Quindi non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un.
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli.
1: Un migliaio.
0: Esatto. Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso dire
1: bene.
0: una parte, ma una domanda solo

0: di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni del 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
1: sì,
0: guardando,
1: sì,
0: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
1: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, in tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa il nostro obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
0: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
1: Grazie.
2: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a lavorare.
1: A continuare a lavorare.
2: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
1: Dai, va bene, grazie. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
2: No, grazie davvero a te. Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
2: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News, Olevinco Le Capoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi! Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
6: È stata la puntata più ascoltata e vista nel mezzo livello mondiale di karting, dove andiamo?
7: Dovete pagare le royalty allora.
2: Esatto. Allora, Franco, invece di parlare
7: stasera la puntata è ci equivale a quella famosa, vi mando il conto dopo.
2: Ok, va bene. Allora Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di

0: qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo. Come stanno procedendo le cose, Franco?
1: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
0: Guarda, guarda i miei, hai visto?
1: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
0: Certo.
1: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
0: Bene. Beh,
2: Quindi
0: ascolta Franco,
2: occhio.
1: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro con me l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga impersonificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo,
3: Incredibile.
1: e ha perso il campionato.
3: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
1: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con il Supera, poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
3: Il pelo dritto, guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo: il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridges e sono arrivato in finale.
1: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A e poi con Super KF.
3: Sì. Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
1: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara,
3: Sì.
1: poi hai fatto secondo.
3: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto i

0: campionato.
1: Madonna, no, era le prime, i primi campionati USK.
2: Ma forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
0: Sì? No, questo è super, super, super, super.
2: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
0: Però formula, vorrei una Cosmic.
1: Formula, questo
3: Cosmic Vortex qui è.
1: Col formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
0: Vero.
1: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo... Mi sembra che avesse fatto, boh, chi è che era terzo, sempre dei nostri.
0: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
1: Però primo, terzo, secondo la Caster.
0: Però quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito, contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho veramente, c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, grande festa.
1: Madonna, a Marenburg col Super KF è stata non normale la cosa, non normale, c'era, era il periodo delle frizioni.
0: Sì.
1: E noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
0: Beh, guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca, Sauro? A me Franco manca un casino, perciò
1: Madonna, quando vengo... Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie, perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando
0: Guarda. È
2: bellissima. E anzi, io vista da fuori, dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto.
1: Non è possibile, perché io a Sauro gli facevo da maglia, hai capito? Non è possibile.
3: Erano altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio, perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così, e l'aria arrivava sempre di

0: tema Franco Drudi, se ce lo può dire.
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
0: Ci
1: non
0: può
1: si
0: stare.
1: capisce. No, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito? Potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una, come posso dire,
0: Una
1: una
0: bella
1: bella.
0: ciliegina sulla torta.
1: Eh sì, perché, beh,
0: Tra
1: comunque
0: l'altro stiamo vedendo
1: l'anno
0: proprio adesso
1: anteriore
0: le
1: l'abbiamo
0: immagini
1: fatto.
0: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
0: Ok.
1: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
0: Esatto.
1: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
0: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Lorenzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Carter?
1: Sicuramente il pilota per la Lenzo Car in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
0: Grazie.
2: Comunque io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando il fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la macchina

0: la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so sulle misure.
1: Ho fatto talmente riporto, hanno chiuso tutti gli occhi,
0: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Genk, anche se Genk è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì, però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto, spesso volentieri, anche il sabato, la domenica, il venerdì.
0: Beh, io penso che sia la normalità, poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso, io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
0: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso questa da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare, e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
0: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa.
0: tanto, troppo, perciò è
1: Certo.
0: sicuramente lavora
1: Sa
0: sempre.
1: bene che, avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
0: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
0: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
1: No, adesso
0: si lavora un anno intero per il mondiale.
1: Sauro fa il bravo. Non mi stanno
0: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
1: metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
0: No.
1: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti loro.
0: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla
1: Metti
0: fine.
1: loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Guarda, non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
0: Esatto.
1: No, è un modo di dire, dai.
2: Ma lo
1: Le
2: so, lo so.
1: previsioni è meglio non farle.
0: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è
1: Te
0: Franco per me lo conosco
1: lo
0: troppo
1: sai.
0: bene.
1: Te lo
0: Lo so.
1: sai.

0: lo devi sapere.
1: Comunque, guarda,
0: Bene,
1: che emozione.
2: ragazzi. Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo un accordo quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo
1: Lo
2: verso il 15
1: facciamo,
2: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
1: lo facciamo. Certo.
0: Bene.
2: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro super
1: Grazie
2: Franco
1: Franco.
2: Trovi.
1: Grazie Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
1: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi, al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart, un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
7: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto e sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti. A livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine. Quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti i piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
2: Sul pezzo,
7: ovviamente
2: insomma.
7: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale che sia il telaio che il motore, contano tanto, però una parte molto, molto

0: molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine. Nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Io
2: domande.
1: sono
2: Che scriveva,
1: portato.
2: infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach, lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè: ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire: ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire: ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto
0: importante.
2: di riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire: ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento, magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
3: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
3: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico, che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
3: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè, se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go-kart soprattutto, allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico. Quando sei un pilota bravo e vai forte, sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Cioè, sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
2: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno, se dovrei seguire un ragazzo, lo fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria tu capti i suoi feedback, oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo, a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria t'aiuta, ma cioè tu, nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria, oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno cresce, capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente, se dobbiamo andare ai dettagli, e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi fido del pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio, però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa.
2: Le telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè, nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OK in J? Le telemetrie, allora, le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: Allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè del suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion, dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso, chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro, e discutiamo della giornata, e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata, e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto, perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo. Giorgio, scusa,
3: No, volevo, l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire: secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
1: Un altro problema.
0: è un altro problema, che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
3: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Carte guarda su qualche pilota, cioè nel
0: Ah,
3: senso.
0: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa devo dire che ha cresciuto tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Carta è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più è cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono a percorrere. Ovviamente abbiamo, noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure, però devo dire che cioè, nel senso come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè abbiamo fatto, stiamo facendo l'italiano, completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, e poi USK la facciamo pure tutta completa. La Coppa

0: pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria, secondo me, che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte. Cioè, lo possiamo guardare in ogni gara di italiano, quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti. Quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro. Ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK, come dicevo prima, e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro.
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista, certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me, eppure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota. Eppure a noi ci serve, perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire: ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi, o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri, c'è il mio contatto come sempre, perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, e sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
2: Perfetto,
0: Il
2: perfetto,
0: Focus
2: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Olevincole Cappoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è...
1: Ti ho
3: Io
1: visto
3: con Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso...

0: me è solo felicità.
1: Bene,
0: Bello, bello.
1: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, o le Vicole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. E naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni. Stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News, le Vicole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto.
2: Va
1: Canale
2: bene.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre,
2: successo,
1: quindi
2: ragazzi,
1: tutta
2: quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
0: Ciao
1: Grazie
0: ragazzi.
1: a voi, grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Cart.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Califfo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Sì, ma se tu... volte a 90,
1: ah, no, certamente, ma tu come...
3: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara, ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiato nella TV di oggi?
3: Ma innanzitutto il telecomando.
4: Tu nella vita comandi fino a quando ci hai stretto in mano il tuo telecomando.
3: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
3: È un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
3: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco, poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al

0: Festival di Sanremo. Esatto. Anche tu una bella storia.
1: Sì.
0: Un pochino più allegro?
1: Sì, no, no, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
1: No, comunque fare la televisione è stata importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Piano Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: È bella, soprattutto bella, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Piano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, ci truccano, si imbrogliano. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
5: Giunge Tone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
6: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
7: E dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone, più che volare, arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
8: E questo era un pezzo che lo facevo a Brevi.

0: posizione, portare il funky nella mia nazione, è la mia missione. Siamo da Gino Mano, parte avanti, scendi pista funky, parati sto funky.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Il messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati, vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti! Ari, ari.

0: Cari amici di GM Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
0: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
3: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
4: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
5: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato da male in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale, oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, di Lavanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei in legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Scimmiettando la TV, signori!
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio. Che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Ma le devi chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fa a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che è

0: dei programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Ah!
0: Mamma mia!
2: E diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. E amici, non siamo ancora in Brasile.

0: neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
1: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnis. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia! E che profumo! Andiamo a conoscere la carambola!
1: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
1: Ma è buonissimo, allora, cioè, assaggialo, assaggialo.
0: Così, in diretta?
1: Mangio, sì, sì.
0: Senza lavarlo?
1: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
1: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
1: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola, che meraviglia. Ballerò la rumba alta. E per non farci mancare nulla vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
1: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papaya ananas, e quando è sera non sento. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è la papaya asiatica di 2 mesi.
1: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
1: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso. Non sento lo stress. Questa è la granadilla, cioè il frutto della passione, la stessa passione che ci mettono, che ci mette questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
1: Fazio.
0: Fazio, avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro, soprattutto passione, passione, passione. Permettete che la signora, lei si chiama?
2: Valeria.
0: Valeria, dall'Argentina, tu ti chiami?
2: Emanuele.
0: Emanuele, dalla Bolivia, Brasile, Ventimiglia.
3: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud. Eccolo là,
0: cara,
3: eccolo là.
0: Mia,
3: no, no, no, fermati. Un po' più giù, più giù, più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più? Saremo io e te.
3: Accussi.
0: Saremo per sempre, sì. Ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia. Evviva TGM Television! Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
4: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi. Sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda, ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate. Ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca tagliata a cubetti, Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora.

0: origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
1: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
2: Io la so!
1: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: basta, 800 puntate. Basta,
1: basta, sì, basta, basta,
0: sì, basta,
2: no,
0: basta,
2: no, no,
0: sì, sì.
3: È l'inizio
2: e non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Puntata numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti, ogni settimana tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Good Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il vasto incendio che nella notte ha colpito un'azienda di Sarno. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo, numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nella piana del Sele un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto

0: con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo, in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidee annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Faidee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di Faidee nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.

La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atenalucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione.

realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche i responsabili dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti

0: importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
1: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
0: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al parco archeologico di Pestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Pestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna. Una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei Forti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle sette fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di tre grandi anelli principali tra loro collegati. Anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike Off on Australia. Prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso, punto tracciamento. Tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

state

0: più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così.
1: Io ho paura che tra qualche anno.
2: Non mi sembra proprio.
3: Dai, dai! È la donna!

0: Stai lì, stai lì. Brava.
1: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti, ed è per lui il pettorale, il 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. Stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: Ciao.
2: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo. Presidente della Federazione.

0: di fiori ai nostri atleti, che adesso no, guardano al cielo un sorriso e i nostri atleti. Fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
1: Sì, è stata una gara molto controllata fin dall'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, ho spinto fino all'arrivo.
2: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
3: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mancato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
2: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
4: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
5: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 chilometri dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
6: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
7: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi

0: e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte vegetale a tutti!

coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde.

0: ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelssohn, pediatra americano, autore del libro Confessions of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così, è una bomba, ovviamente. Il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelssohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamomolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a mare, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno delle recinzioni, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

0: In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi, i più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale
1: Meta TV
0: sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
3: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, è un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto la vocina
1: abbaiare,
0: questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere e eri molto preoccupato. Cioè. E io ho preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo
0: 5 giorni, mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille
0: di tutto, poi alla fine
1: scavatori,
0: e alla fine è saltata fuori e tu felice come non mai. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, Dino, vieni qui, vieni qui.
1: Vieni,
0: abbiamo gli artefici, i fieux.
1: Avete
0: i fieux dei Carugi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta, l'idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice
0: del
2: nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata.

0: Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta che poi verrà trasformata in piastrella.
1: Abbiamo bisogno del...
2: Sì. Metti l'impronta lì, eh?
1: Bene, schiaccia
2: ecco,
1: bene.
2: Ecco qui, le impronte digitali.
1: Perfetto.
2: Ecco qui.
1: Ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la cuociamo.
2: Adesso ha 5 anni.
3: Ma come hai fatto a finire dentro la macchina? Chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
2: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilato dietro al tasso.
3: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
2: Vabbè, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva la parete, mi dice guarda un po' dove sta cane, mi fa un tale posto. Ma ci sono io, non la sento, il campanello non lo sento. La cane non si trova più, dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova, ho detto alla sera uscirà perché è una cagna che dove la sveglia lei ritorna lì. E ho detto arriverà, alla sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercarla, la sento abbaiare sottoterra. Ce l'avamo passati, il giorno prima la sento abbaiare, non c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonte, come fosse stata... in un profondo, noi andiamo tutta la squadra a cercare pane e picconi per lì, tutta, cioè sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70-80 metri, e sotto di nuovo terra, sabbia
3: argillosa.
2: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo in uno scavatore, toglie tutta la... non si può fare niente col
3: martellone. Poi anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche prendere.
2: Poi, poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato e continuavo a abbaiare lei. Poi c'è uno di questi speleologi, un magrolino piccolino di Brescia, si infila dentro con la testa e mi fa passatemi un po' la telecamera, va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto lì, mi fa scendi giù, chiamala te che sei il padrone, l'ho chiamata e è venuta, era tutta stellata lì sulla testa, famosa, è arrivata.
0: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali che sono amici di Filippo Carugi, anche i cani, i gatti in particolare, ma per tutti. Cioè Marco Anelli.
3: Io sono. Ma non è emozionato, di più veramente.
1: Aspetta poco per
3: volta. Oh. Ecco qua. Mamma mia, che bello! Davvero, sono...
0: Leggiamo il testo se volete. Onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
4: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
5: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto, per gli oceani.
6: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi, tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge

spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia

0: verificato. Punto 5, la pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'aria intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre la sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi che sono considerati parassiti interni e pulci e zecche che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa, e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. Nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie. Quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi. Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria che sono i vermi piatti, o più comunemente chiamate tenie, e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa che tutti più o meno conoscono è l'echinococco, che dà dei seri problemi a livello

umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti, per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana per il bene di uno e per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio il vecchio detto comune ma sempre attuale, è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che appunto anche un gatto che non esce mai può venire a contatto con parassiti o pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi che andiamo avanti e indietro per casa possiamo fare da vettore passivo e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne, possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale come può essere soprattutto per il discorso che facevamo prima dei nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto, nella maggior parte delle volte colpisce il cane. Il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne, che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi. Vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi maschio e femmina si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che, dopo un po' di tempo facendo determinate mute, si trasforma all'interno della zanzara, e la zanzara stessa, quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi,

Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterla perché non hanno la non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi purtroppo da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera, adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania, vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania? Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebotono, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo curarla, dobbiamo far sì che i flebotomi non colpiscano, non succhino il sangue del soggetto malato, per evitare poi demonizzazioni anche un po' estreme a volte.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come è noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette, vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora, la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Le lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri cereali, e quindi sono compostabili, sono biodegradabili, per cui possono essere smaltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili una lettiera vegetale in omaggio, per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia amica.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione.

0: prenotazione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre

0: 60 consulenti specializzati in tutta Italia e in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
3: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente

0: con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
1: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
2: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca

potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000 e il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: notizia nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia, da Genova e Livorno, superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggi delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL e essere provvisti di una PEC.

0: Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Inca CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
1: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana, ricordatevi che le ginocchia saranno più alte, o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi.

0: un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Osserva bene la posizione delle piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento, la chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi e portiamo la intenzione della nostra pratica, che anche approcciare su yamas e niyamas, che sono il nostro codice etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza, quindi la non violenza contro di noi e verso e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme, quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni, e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo, e espiro avanti. Inspiro e riporto le mani nel pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo a inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi. Quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitra, inspiro in 4 o in 5 e espiro in 5. Inspiro in 4 e espiro in 5. Torno le mie braccia in linea. Allungo, inspiro palmo verso soffitto e facciamo un piccolo paravita, espirando ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia, espirando entro nella torsione. Mi ricordo di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle, lentamente espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa, espiro, torsione, inspiro, torno con la testa, spalle e appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente il tronco laterale, solo per sentire il movimento più ampio e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio, quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro, ancora un'ultima volta. E andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro, inspiro, ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire, e ritorno, benissimo, mi porta qua. Guardando bene la tua colonna dritta.

Inspiro il braccio verso l'alto, unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, il movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni va nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso, la forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, mi alzo il petto, curvo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, uso il metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto nuca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando, e andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto, si chiama needle. Inspiro, torno, espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo vinyasa in, out, lasciando ancora la tua colonna più fluida, in, out, in. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre bacino sopra le ginocchia. In. In, rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento, perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento, mantenendo le braccia piegate sono nel cobra. Ok, Bhujangasana, che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalla lontana, inspiro, prova a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto il bacino su, gomiti su, e da qua spingo quadrupedia e vado in Balasana. E senti qua, il recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro, quadrupedia, punto i piedi.

0: Vado avanti, scendendo a estanga na mascara. Mento e peto. Scivolo avanti, le mie spalle passano. Guarda, oltre. Inspiro. Bhujangasana. Pubel pavimento. Espiro, torno. Peto, mento, bacino su. Torno. In quadrupedia. Marishyasana, gatto. E balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana. Sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento e petto. Gomiti su. Inspiro, scivolo. Scivola, scivola, scivola. E Bhujangasana. Gomiti stretti, ombelico. Pube verso il pavimento. Espiro, torno, lento. Aperto l'ashtanga la mascara. Spingi, quadrupedia. Bravissime braccia.
1: E vado, Marishyasana, Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, i talloni, i glutei vanno verso i talloni. E posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metà tarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto l'ischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il pallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua semplicemente distendo le gambe e porto il pallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro. Pallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro. E da qua sollevo il pallone, cane facilitato. E vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con le gambe piegate. Inspiro. Espiro. Con la prossima ispirazione, porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia. E osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di Saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia

lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del linaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori, più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia a lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piede, quindi questo sigillo dei piedi, braccio a lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto a sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio a lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali, e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tallare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare, Ujjayi, contano fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchio a terra, Asha Shavasana. Punto le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba da qua, vengo subito in quadrupedia e Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, ascia. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe, inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samasthiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche, vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro, ascia, in. Espiro, torno, stacco il ginocchio e vado subito in Adho Mukha. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo, respiro in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno, vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che è andata indietro, porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Aprastanga, Asha Shalasana, distendo, espirando, chiusura. Piega bene le gambe, inspiro, porto le braccia verso l'alto e le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra. Quindi inspiro, Urdhva Hastasana, fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Asha Shavasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho

0: Mucca. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti, vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Due, senti bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, accapada a gamba opposta. Porto il ginocchio verso il naso. Piede a terra, ginocchio a terra, Asha Shalanasana. Punto piede, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira, Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samasthiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Ascia. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, ascia, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara, Bhujangasana. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Asha Shalasana. Espiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano poi andrai a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, ascia. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto, ascia, e adesso Padottanasana, distendo le gambe. Piego, ascia, e vado in Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata. Inspiro, Urdhva, e Pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, Urdhva. Fletto le anche. Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro. Ascia. E da qua vado dietro, distendo e vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo, andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci. Ok? Ci sediamo, la schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, gli ischi all'indietro, afferro con il dito della pace l'alloce. Apro bene, guardo il soffitto. Espiro, Paschimottanasana.
0: Rimango lì. Due.

0: Inspiro, guardo avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia a lungo del tronco, e palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino, i palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpacce, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche scrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shantihom.

Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature

0: temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 km di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione e l'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova.

0: A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
2: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo. La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i 2 capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista

0: artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitebsk, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della Federazione FOCSIV.

0: come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare e fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie

Tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via Incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. euro. I due malviventi si sono presentati

0: direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi. E poi il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Conselina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Tanagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidea annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Regione Basilicata e assessore alla Protezione Civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della Protezione Civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di Protezione Civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La Protezione Civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella Protezione Civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
0: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: Durante le giornate

0: Nate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del MES in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al Parco Archeologico di Paestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Vasile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Paestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi.

0: allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No! Il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas, mio maestro, il principe di Carabas».

0: Puff ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali.
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco. Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva
0: Ma
1: detto.
0: perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
0: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
4: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
5: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
6: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere e temo di non potermi fidare di te.
5: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
4: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
5: Buon appetito e spero ti piaccia.
4: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. e mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.

0: niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature

0: temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 km di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta le isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km², un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km² e corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km². Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova.

A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: km di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose, ovviamente, le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto, immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'area. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza, ovviamente chiudere le finestre. La protezione civile, il SARO, segue costantemente l'evolversi della situazione. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire all'origine dell'incendio.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele, un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Kronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Kronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
3: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze, avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi e poi il GIP del Tribunale di Potenza.

0: ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. Nel Vallo di Diano si va verso una riorganizzazione del sistema del 118. Scopriamo i dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
2: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti: due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano nella clinica Fischietti e l'altro a Teggiano o Sala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione, dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti, è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidee annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione Faidee, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli user attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di Faidee nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
1: Oltre 2.000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli La Mura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Giampiero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
0: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al Parco Archeologico di Paestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, a dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Paestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorrice e Casalvelino.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadionews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90,
1: diciamo. Ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara. Ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché sì. Hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco, poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo, esatto. Anche tu una bella storia.
4: Sì.
1: Un pochino più allegro?
4: Sì, no, basta, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
4: No, fare televisione è stato importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: quanto è bella Diana Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si truccano, si imbrogliano. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
2: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
3: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
4: Giunge Tony, ragazzi, perché adesso portiamo... portiamo Diana Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
3: Mario Zucca!
6: E dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri, mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
7: E questo era un pezzo che facevo a Brevino.

0: tradizione, portare il funk nella mia nazione.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota. Nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua. Due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché è quello che fa la TV. Noi lo portiamo ai livelli più esasperati, vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate.
5: Ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari,
1: tutti!
5: Ari, ari, ari.

0: così, tutto borghese.
1: Cari amici di TGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
2: Vai, tra il pubblico, selezioniamo
1: sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Ah, Diano Marina, sintesi.
3: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
1: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare, caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno, anzi, profitto, conosciamoli subito.
4: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere, quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
5: Genova, momenti di tensione su un autobus, i passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
6: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, di Lavanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia e io lo faccio cantando, lo facciamo cantando perché è coinvolgente, è meraviglioso e vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei legamenti con tranqui funky, insomma divertiamoci.
1: Respira, ogni notte un'atmosfera, e questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Accimitando la TV, signori! Okay.
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Signor Antonio ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
1: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
2: Ma li devi chiare?
1: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
1: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio! Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato.

0: programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle Erbe.

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Mamma mia! È il diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Mango, papaya. Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnis. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia! E che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, assaggialo, assaggialo.
0: Così, in diretta? Mangio,
3: sì,
0: senza
3: in diretta.
0: Lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. Per non farci mancare nulla, vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
3: Kensington Pride.

0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a 20 miglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango, papà! Questo è il Mango Kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un Mango Kit allunga la vita, salva la vita. Questa è una papaya asiatica di 2 mesi.
1: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
2: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
2: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, 20 miglia. Pier, Fazio, questo ed altro. Soprattutto passione, passione, passione. Permettete, la signora, lei si chiama?
3: Valeria
0: d'Argentina, tu ti chiami?
3: Emanuele.
0: Emanuele, da Brasile! 20 miglia!
4: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud! Eccolo là,
0: Calabella,
4: eccolo là!
0: Mia.
4: No, no, fermati! Un po' più giù, più giù! Più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più? Saremo io! E te!
4: Così!
0: Saremo per sempre sì! Ragazzi, evviva il Sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television! Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco. Talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Mi ha sempre seguito, sai che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca tagliata a cubetti, mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo e la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
6: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: finisce qua.
1: E basta, 800 puntate. Basta,
0: basta, sì, basta, basta, sì, basta,
2: no, no,
0: basta,
2: no, no,
0: sì, sì.
3: È l'inizio.
2: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Puntata numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti, ogni settimana tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono

0: resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 20%.

0: fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimac.

0: macchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici,

pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere.

0: crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre due decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

violenza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.

0: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
1: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione

0: consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti, le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici ANAO Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026, presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano.

0: non meno tempo davanti agli schermi, quindi è più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente

0: fortemente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.
2: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo

0: Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubisa ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dalla AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il vasto incendio che nella notte ha colpito un'azienda di Sarno. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Lunga notte di apprensione vissuta a Sarno a causa del violento incendio che è divampato all'interno dell'azienda Termoplast, un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti nella zona industriale in via incendio, generando un'imponente colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto parte della struttura in pochissimo tempo. Numerose ovviamente le segnalazioni arrivate dai cittadini ai vigili del fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei caschi rossi, diverse squadre sono piombate sul posto per cercare di arginare l'incendio e limitare anche i danni. Data la vastità del rogo, a supporto delle squadre locali sono intervenuti anche i caschi rossi provenienti

da Napoli, Caserta e Avellino. In totale sul posto sono stati impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito anche nella mattinata proprio per cercare di spegnere ogni fiamma e bonificare poi l'aria. A scopo precauzionale il Comune di Sarno ha invitato

0: utensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nella Piana del Sele, un imprenditore di un'azienda suinicola è stato denunciato per lo smaltimento illecito dei reflui. Sentiamo. Un imprenditore di un'azienda suinicola della Piana del Sele è stato denunciato dai carabinieri forestali e dalle guardie Accademia Cronos per smaltimento illecito di rifiuti. La denuncia è scattata al termine di una nuova operazione in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali portata avanti dai militari del nucleo carabinieri forestale di Capaccio Pestum e dal personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali dell'associazione Accademia Cronos APS di Salerno. Dai controlli è emerso che da diverso tempo l'imprenditore smaltiva dei reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo in maniera illecita, attraverso un accurato sistema di vasche condotte interrate. I successivi accertamenti svolti con l'ausilio della Florescina hanno consentito di documentare come l'imprenditore suinicolo, dopo aver scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell'allevamento attraverso una pompa sommersa, successivamente li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo IMOF non a perfetta tenuta. Le vasche infatti erano munite di fori di troppo pieno che scaricavano i reflui sul terreno. Una parte dei reflui non assorbiti dal terreno finiva fino alla strada sottostante. Al termine dell'operazione i militari hanno posto sotto sequestro l'intera rete di pozzetti e condotte interrate e vasche e hanno sequestrato un'area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall'illecito smaltimento dei reflui. L'imprenditore intanto è stato denunciato a piede libero. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Due uomini sono stati arrestati nel Potentino per aver tentato di truffare un'anziana con la tecnica del finto carabiniere. Vediamo.
2: Hanno messo in scena il classico raggiro del finto carabiniere per sottrarre denaro e gioielli ad un'anziana pensionata, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati infatti arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Rionero in Vulture con l'accusa di truffa aggravata. L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta dei due nel quartiere. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo ad intercettarli subito dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, i truffatori avevano telefonato ad un'anziana del posto spacciandosi per carabiniere, raccontando che il figlio si trovava in una grave situazione giudiziaria. Per evitare conseguenze avrebbero chiesto la consegna immediata di denaro e preziosi. Sconvolta dalla falsa emergenza, la donna ha consegnato 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I due malviventi si sono presentati direttamente presso l'abitazione della vittima per ritirare il bottino, ma all'uscita hanno trovato i veri carabinieri. Sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. I militari hanno recuperato l'intera rifurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre gli arrestati sono stati trasferiti.
3: Dopo il 1 luglio potrebbero esserci delle novità nell'organizzazione del sistema del 118 del Vallo di Diano. Sono infatti al vaglio dei responsabili alcune possibili novità dei cambiamenti. Due veicoli medicalizzati, uno a Padula Montesano, nella Cala Consilina, via l'ambulanza rianimativa dalla postazione di 118 di Sant'Arsenio, e una postazione, quella di Caggiano, che cambia sede e si avvicina al confine con Polla. In questa sede si sta anche lavorando per permettere la presenza di un medico, così da coprire, dal punto di vista medico appunto, anche l'area nord del Vallo di Diano e la zona del Basso Danagro. L'organizzazione dal punto di vista di chi sta proponendo i cambiamenti è per intervenire sulle carenze dei medici e per rendere il servizio più baricentrico. Da quello che trapela, tale riorganizzazione però divide gli addetti al lavoro. Di certo il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, non ha accolto con piacere, ed è un eufemismo, tale scelta e sta chiedendo che ciò non avvenga. Inoltre occorre anche aggiungere che per ora questa è solo un'ipotesi e non ci sono ancora documenti protocollati. Di certo è la decisione del comune di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto la mattina, di cambiare sede della postazione del 118.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Scrivo, vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda in bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Confesercenti Vallo di Diano e Faidea annunciano l'avvio di un nuovo percorso per ottenere certificazioni in ambito digitale. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: La formazione digitale come strumento fondamentale per favorire l'occupazione, la crescita professionale e l'innovazione. Con questo obiettivo, Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, attraverso il proprio ente di formazione FAIDE, annuncia l'avvio del percorso di certificazione EIPAS 7 moduli User, una delle qualifiche informatiche più riconosciute e richieste, sia in ambito formativo che professionale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di acquisire competenze digitali certificate, oggi considerate essenziali in numerosi contesti lavorativi e sempre più richieste nei concorsi pubblici, nelle selezioni aziendali e nei percorsi di crescita professionale. Il percorso formativo è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini interessati a sviluppare e certificare le proprie competenze informatiche. La certificazione EIPAS 7 moduli User attesta infatti la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali, la capacità di gestire documenti informatici, di navigare in sicurezza sul web e di utilizzare efficacemente i principali strumenti di comunicazione online. Ottenere questa certificazione rappresenta un importante valore aggiunto per il curriculum personale. Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro, ha sottolineato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Con il percorso EIPAS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un'opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera. L'iniziativa conferma l'impegno di Confesercenti Vallo di Diano e di FAIDE nel promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione digitale e per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
0: Ed ora parliamo del successo riscosso dall'Evolution Day organizzato per celebrare i 50 anni della DFL La Mura.
2: Oltre 2.000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo La Mura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il La Mura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli La Mura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il La Mura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL.

0: nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi a Savoia di Lucania è stato inaugurato un nuovo centro per la protezione civile regionale. Sentiamo. Savoia di Lucania si dota di un nuovo presidio per la formazione e la preparazione alle emergenze. Nei giorni scorsi, infatti, è stato inaugurato il centro di formazione e addestramento del gruppo lucano di protezione civile, intitolato a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile italiana. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione con il comune che ha messo a disposizione i locali, sarà un punto di riferimento per la qualificazione dei volontari e per il rafforzamento delle capacità operative del sistema di protezione civile regionale. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla protezione civile Pasquale Pepe. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l'intero sistema della protezione civile lucana e la conferma che la collaborazione tra istituzioni e volontariato produce risultati concreti e mette al centro il bene della comunità, ha dichiarato. Pepe ha inoltre sottolineato il valore strategico della formazione. Oggi il volontario di protezione civile deve possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano sicurezza per gli operatori, interventi più efficaci e maggiore tutela del territorio. Nel corso dell'evento si è svolta la cerimonia di intitolazione a Zamberletti, con lo scoprimento della targa commemorativa e la presentazione delle attività che saranno ospitate nel nuovo centro. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti. Questo centro nasce con una finalità chiara: formare, addestrare e preparare. La protezione civile non è solo intervento nelle emergenze, ma soprattutto prevenzione, organizzazione e capacità di farsi trovare pronti quando una comunità ha bisogno. Per il primo cittadino, la nuova struttura potrà diventare un punto di riferimento per l'intero territorio, un luogo dove si costruiscono competenze, si rafforzano legami e si educano le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e della solidarietà. Investire nella protezione civile significa investire nella sicurezza, nella coesione e nel futuro delle nostre comunità, ha concluso Mastroberti, ringraziando il gruppo lucano e i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. La Banca Montepruno ha avviato una collaborazione con l'Oratorio Don Bosco di Salerno in vista di Estate Ragazzi 2026. Vediamo! L'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco di Salerno rappresenta da decenni un punto di riferimento educativo, formativo e di aggregazione per migliaia di giovani e famiglie del capoluogo. Fedele alla tradizione salesiana di San Giovanni Bosco, la struttura salernitana svolge quotidianamente una preziosa attività sociale attraverso iniziative volte a favorire la crescita umana dei ragazzi, l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile. In questo contesto si inserisce l'avvio della collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Oratorio Salesiano Don Bosco, nata con l'obiettivo di sostenere al momento una delle iniziative più significative promosse dalla struttura cittadina, Estate Ragazzi 2026. Il progetto, che coinvolge circa 700 ragazzi, affiancati da numerosi giovani animatori e volontari, rappresenta un'importante occasione di crescita, condivisione e socializzazione attraverso attività ludiche, laboratori e momenti educativi. Un'esperienza capace di favorire l'aggregazione e di offrire ai giovani salernitani un ambiente sano, accogliente e ricco di valori, confermando il ruolo dell'oratorio quale presidio educativo e sociale per l'intera comunità. La Banca Montepruno, sempre attenta e sensibile verso le iniziative sociali a favore dei giovani, ha immediatamente dato sostegno all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano Don Bosco, aprendo un dialogo ed una collaborazione che mettono al centro le politiche giovanili ed il supporto ad una realtà fortemente impegnata nella cura e nella crescita sana dei ragazzi. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Don Savino Pecoraro, responsabile dell'Oratorio Salesiano di Salerno, per aver voluto avviare e realizzare con noi questa importante progettualità, ha dichiarato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico. La collaborazione avviata in occasione di Estate Ragazzi rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo possa diventare sempre più ampio. La nostra volontà è quella di realizzare anche iniziative più grandi e strutturate, contribuendo alla crescita e al miglioramento di una struttura che costituisce un autentico punto di riferimento per l'intera comunità salernitana e per le nuove generazioni. All'incontro erano presenti anche il responsabile dell'area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastrandrea, Gabriele Guarini dell'APS Turismo Giovanile e Sociale Don Bosco Salerno e il dottor Piero D'Andrea, che ha curato l'avvio di questa prestigiosa iniziativa a testimonianza della comune volontà di promuovere azioni capaci di generare valore sociale e di investire concretamente nel futuro dei giovani e nella città di Salerno, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sotto l'aspetto della vicinanza agli aspetti sociali. Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Marotta, l'imprenditore italo-canadese che non ha mai dimenticato le sue radici. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Pertosa ha conferito la cittadinanza onoraria a Benedetto Benny Marotta, imprenditore di successo, figlio della terra di Pertosa che ha saputo portare nel mondo i valori del lavoro, della determinazione e dell'attaccamento alle proprie radici, alla propria Pertosa. Un riconoscimento, si legge in una nota del comune di Pertosa, che celebra non solo il suo straordinario percorso umano e professionale, ma anche il legame autentico e profondo che continua a mantenere con la comunità pertosana. A nome dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Barba e di tutti i cittadini, esprimiamo le più sentite congratulazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia di Pertosa. Ad aprire la cerimonia, sabato, nella sede del Museo Mida, è stata la giornalista Stefania Capobianco, che ha parlato del percorso umano e imprenditoriale di Marotta, dall'infanzia vissuta tra le strade di Pertosa alla costruzione di uno dei più importanti gruppi immobiliari del Nord America, fino ai prestigiosi investimenti nel settore vitivinicolo e alberghiero e nelle numerose iniziative filantropiche che lo hanno reso punto di riferimento internazionale. A seguire poi c'è stato l'intervento del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha sottolineato il significato più autentico dell'onorificenza conferita dal Consiglio Comunale, il riconoscimento a un uomo che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, continua a rappresentare, così ha detto Barba, con orgoglio i valori della propria terra.
0: E dal 3 al 5 luglio l'ambasciatore del Messico in Italia visiterà il Cilento. Vediamo di più nel prossimo servizio.
1: Durante le giornate dal 3 al 5 luglio, Identità Mediterranea, associazione culturale fondata da Gaetano Cataldo, avrà l'onore di accompagnare l'ambasciatore del Messico in Italia in visita in tutto il Cilento. Accademico, politologo, giornalista, attivista per i diritti umani e noto opinionista televisivo messicano, Genaro Fausto Lozano Valencia è entrato ufficialmente in carica a Roma a partire dal settembre del 2025. Oltre all'Italia, l'incarico diplomatico

0: diplomatico dell'onorevole Lozano copre anche il ruolo come ambasciatore non residente dell'Albania, di Malta e di San Marino, lavorando stabilmente presso la sede capitolina. La speciale visita di uno degli esponenti più in vista degli Stati Uniti del Messico, oltre che ambasciatore per il suo paese in ben 4 stati d'Europa, nasce dalla relazione triennale tra la sede diplomatica messicana a Roma e Identità Mediterranea, chiamata anche quest'anno a rappresentare il vino italiano durante la celebrazione del 216° anniversario della liberazione del Messico. L'associazione culturale, originaria di Castel San Giorgio, si è infatti distinta per l'attività di rilievo come la creazione della prima bottiglia celebrativa per una capitale italiana della cultura. La visita di Lozano sarà incentrata sulla visita al Parco Archeologico di Paestum con il benvenuto della direttrice Tiziana D'Angelo e del vice direttore Marco Basile, dimostrazione dello spirito culturale della visita. Per la traversata dell'ambasciatore in provincia di Salerno, Gaetano Cataldo ha previsto visite oltre a Capaccio Paestum anche a Prignano Cilento, Giungano, Castelcivita, Agropoli, Agnone Cilento, Montecorice e Casalvelino.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un

0: un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, ma noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde

0: onde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
1: Il ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
2: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catena Nuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catena Nuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
3: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione, non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
3: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
4: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
5: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.

0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
1: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino, almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove, la maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
1: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra,

0: pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gal Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita.

0: Piattaforme in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a

0: rete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto.

0: Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestando

stazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia ad oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni Aglianico al 100%

100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Leonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo. Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogo Sano,
realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una ammirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano

compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni, hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, è un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto la vocina abbaiare, questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere e eri molto preoccupato. Certo. E io ho preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo
0: 5 giorni, mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille
0: di tutto, poi alla fine
1: scavatori,
0: e alla fine è saltata fuori e tu eri felice come non mai. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, Dino, vieni qui, vieni qui.
1: Oh,
0: abbiamo gli artefici, il fieu. A me piace dire il fieu. Il fieu dei Caruggi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta, l'idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice
0: del
2: nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata. Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta, che poi verrà trasformata in piastrella.
3: Abbiamo bisogno del...
4: Sì. Mette l'impronta lì,
3: bene,
4: ecco,
3: bene.
4: Ecco qui, le impronte digitali.
3: Perfetto.
4: Ecco qui.
3: Ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la appoggiamo.
4: Adesso ha 5 anni.
0: Ma come hai fatto a finire dentro? Ma chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
4: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilato dietro al tasso.
0: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
4: Vabbè, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva la parete, mi dice: guarda un po' dove sta cane, mi fa andare tale posto. Ci sono io, non la sento, il campanello non lo sento. La cane non si trova più, dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova, ho detto alla sera uscirà, perché è una cagna che dove la svegli lei ritorna lì. E ho detto arriverà, la sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercarla, la sento abbaiare sottoterra. Ce l'avamo passati, il giorno prima la sento abbaiare, non c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonte, come fosse stata in un profondo. Noi andiamo tutta la squadra a cercare pane e picconi, cioè sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70.

0: tanta gente, e sotto di nuovo terra, sabbia
1: argillosa.
0: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo uno scavatore, toglie tutta la... non si può fare niente col martellone.
1: Poi anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche
0: prendere. E poi, no, poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato, e continuavo a sbagliare lei. Poi c'era uno di questi speleologi, un magrolino, piccolino, di Brescia, si infila dentro con la testa e mi fa passatemi un po' la telecamera, va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto è lì, è lì, mi fa scendi giù, chiamala te che sei il padrone, l'ho chiamata e lei è venuta, era tutta stellata lì sulla terra, famosa, è arrivata.
2: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali, che sono amici di Carugi anche, i cani, i gatti in particolare, ma per tutti. Cioè Marco Anelli.
1: Io sono... Ma non è emozionato, di più, veramente.
3: Aspetta poco per volta.
1: Davvero, sono...
2: Leggiamo il testo, se volete, onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
4: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
5: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto, per gli oceani.
6: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi, tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale.

essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi.

0: Seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre, quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
5: Randagi.
4: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi che sono considerati parassiti interni e pulci e zecche che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa, e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. Nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie. Quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi. Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria che sono i vermi piatti, o più comunemente chiamate tenie, e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa che tutti più o meno conoscono, è l'echinococco che dà dei seri problemi a livello umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni, e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti, per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante, sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana per il bene di uno e

per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio il vecchio detto comune ma sempre attuale è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che appunto anche un gatto che non esce mai può essere, può venire a contatto con parassiti tipo pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi che andiamo avanti e indietro per casa possiamo fare da vettore passivo e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne, possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale come può essere soprattutto per il discorso che facevamo prima dei nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto, nella maggior parte delle volte colpisce il cane. Il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi. Vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi maschio e femmina si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che dopo un po' di tempo facendo determinate mute si trasformano all'interno della zanzara, e la zanzara stessa quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi. Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati, in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterla perché non hanno non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi purtroppo da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera,

Adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto molto molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania, vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania? Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebotono, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo curarla, dobbiamo far sì che i flebotomi non colpiscano, non succhino il sangue del soggetto malato, per evitare poi demonizzazioni anche un po' estreme a volte.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette, vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Le lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri cereali, e quindi sono compostabili, sono biodegradabili, per cui possono essere smaltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili una lettiera vegetale in omaggio, per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia amica.

0: Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Povolo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato Parmigiano Reggiano Export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere Parmigiano Reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove difatti il latte utilizzato per il Parmigiano Reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il sierinnesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur, e di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del Parmigiano Reggiano, e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di Parmigiano Reggiano, per poi arrivare dopo a un anno. Questa forma verrà espertizzata dal consorzio del Parmigiano Reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio Parmigiano Reggiano. Questo è l'inizio, però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi, quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, è molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, eh? È proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque

A me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Ecco. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono. Basta. E un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col fustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene. Un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo. Togliamocelo proprio tutto, eh? Batta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale, più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice, non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro. Due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba, e gli diamo, come si dice, un'abile smucinata.

Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non c'è niente. Quindi facciamo sia delle scaglie. Bellissime. Sia un po' di fiocchetti. Rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino, non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace morire sentire i granellini di sale se vi dà fastidio, macinare il sale grosso, sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti. E per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore e spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica.

0: Coast to Coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta le isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium CFVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. a differenza dei sistemi di misurazione

0: Più tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello

staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi, poi, anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Pontecagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato

Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda

al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.

Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.

0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori ex articolo 25 sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi.

successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo e tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.

Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali, ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate,

prefigurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.

Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino, che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.

Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.

Un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97-600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.

Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali, ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi, poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.

Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso.

soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.

0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati, anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda. Nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci sarà. Saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space.

0: l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Pontecagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo e tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.

di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme. Grazie.

Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.

Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino, che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato l'operazione di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.

0: Salerno, un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente, qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda. Nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori ex articolo 25 sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98, tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative

eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni

0: ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Monomasuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo e tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.

Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera

famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.

Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.

0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati, anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci sarà. Saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdenese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce.

0: Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra.

parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura.
4: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
6: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo.

0: Il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
5: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
4: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
5: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
4: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
6: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
7: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
4: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre e aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
7: Vuoi correre contro la lepre?
8: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
9: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
4: La tartaruga andò dalla lepre.
9: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
4: La lepre, incuriosita, chiese:
5: Dimmi, perché mi stavi cercando?
9: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
4: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
10: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando?

0: Già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
1: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
2: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
3: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
4: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
3: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
3: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
3: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
3: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara. È la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai Laghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: Nasce Half-Man, ponte di legno by the stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui e allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Marmanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso. Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leapmotor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile.

di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità. La plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km/h per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100

kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione, se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 miglia, che è la 1000 miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 miglia vogliamo ricordare due figure importanti che

0: sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle di moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
1: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
0: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
1: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
0: Altri aspetti di Lugano.
1: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
0: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
1: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico Cavaliere Ugo Guciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto, e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
0: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
1: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
0: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia dalla linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è penso una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso della Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John here is representing exactly the real passion.
8: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
8: Sì.
3: È un prologo.
8: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po'.

0: e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
1: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
0: La mia schiena bene, qualche punturina
2: è su con le punture.
0: Per adesso
1: me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando,
2: mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
2: Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
3: No, sì, abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate ad andare meglio.
3: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
4: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
4: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
4: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani. Che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
4: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in questo quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza, eh.
5: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
5: e non sono mai stato qua.
1: Ma
5: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
1: assolutamente,
5: è andata come è andata, insomma. Comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
1: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
5: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno, è una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
6: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
6: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
7: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
8: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, ci siamo... Siamo,
9: guarda, io mi sento invece più legato,
8: considerati felici,
9: alla,
8: insomma,
1: la macchina la senti giusta?
8: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
8: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
10: Pubblicità.
11: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi

chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci che avrà qui una quarantina di macchine, lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e non ci è anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro diciamo hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un diciamo qualcosa di fresco da mangiare intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta, quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsbergen di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsbergen di Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui?
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare e vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival, di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, come andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel orsetto. Però. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri.
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e meno.
8: Ema, ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'ha
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10
8: è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
8: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma, è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
0: A proposito, frutta sempre a seguito.
8: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
0: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
8: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
9: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
10: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo. Rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
9: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre un

0: una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi che, ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
0: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
2: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni, partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
3: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
2: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
2: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
3: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
4: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un insomma, che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa

0: La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgimenti.

0: Gente, e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Incasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Incasa verrà

0: direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto, poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.

0: Prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
1: Beh, ma ci vuole poco battere me. No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
2: Ma sei un ex professionista anche, no?
1: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi...
3: Se lo ricordo appena danno il via.
1: No, ma va, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può. Lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fanno... sì, è molto bello. Percorso bello. Sì, sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Fa sto ritmo fantastico! Grandi!
3: Una passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Ci vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito. Sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomatore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto?
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo Diano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione, tutto bene.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito e il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana con redditi molto bassi e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027. Quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi

MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere la Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, e il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma

0: Conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre due decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa, Rosario, Musocco

0: Lecco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

La USL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare

0: Pare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore.

0: Grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti, e nelle ultime gare sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance, che ha danze urbane, ha l'hip hop, che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa, perché non riuscirei a fare tutto. Mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo, e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente, sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
2: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici ANAO Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente

0: di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere, chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a un'organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50 più 1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo. L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1.302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio. Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme. Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi, poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino, che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neodirettore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
2: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda. Nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci sarà saranno questi incontri, assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
0: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale.

0: così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale. Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
1: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno, conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune, con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli,

0: il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore e trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.

0: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme. Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito riscattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino, che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
2: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori ex articolo 25 sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
0: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestume ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.

0: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza alle variazioni del proprio patrimonio risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
1: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno, conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune, con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro, elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui!
2: Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo!
0: Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est.
3: Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro.
0: La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
3: Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
3: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
4: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
4: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
5: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
3: Come facciamo ad aiutarti?
5: Laggiù, nella mia baracca, C'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
5: Ti ringrazio tantissimo, ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
5: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
1: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante.

0: Lante, la città di Smeraldo, non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
1: Siamo qui per incontrare il mago di Oz!
0: Per entrare nel castello, dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
2: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
1: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto.
0: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: Dammi subito quelle scarpe!
1: No, non voglio!
3: Ti ho detto di darmele!
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
3: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
1: Oh, scusi, mi dispiace.
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
2: Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono.
1: E tu chi sei?
5: Sono il potente mago di Oz.
1: Sei il mago di Oz? Ma come può essere?

0: Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
1: E ora veniamo alle tue promesse.
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
2: E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.
3: Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.
4: Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.
5: E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.
1: E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
3: Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta.

0: Quando fu stanca, Riccio Ridoro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccio Ridoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccio Ridoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccio Ridoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccio Ridoro si addormentò subito. Mentre Riccio Ridoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche

0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
1: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
1: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
1: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.

0: 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate.

Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.

0: e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa.

0: vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente

0: a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa

0: direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo tre gradini

0: e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, cosa

0: specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Incasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità.

il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato

0: le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
3: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri.

0: di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
1: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
2: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
3: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
4: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo, lo sfruttamento nella stagione estiva può essere un pericolo e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
5: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La Regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
6: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi, poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La Regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
5: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito in eliambulanza in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone.

0: delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
2: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
3: La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del corpo di polizia locale del comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
4: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi, lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali, di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. Sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone, giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
2: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20.

euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rio Nero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
0: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.
0: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo!
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione,

0: qualificazione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano, e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana.

Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea.

approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine 800. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa

secondaria che univa Nola con la via Appia, passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è un'ammirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione.

riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di

Lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano a parità di potere d'acquisto 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto

Con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere la Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda.

reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Televisio, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene, 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene, diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90, diciamo.
1: Ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe il grande Tony Dallara. Ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È stato un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di Sanremo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco. Poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo. Esatto. Anche tu una bella storia.
4: Sì.
1: Un pochino più allegro?
4: Sì, no, bella storia, no. È stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
4: No, comunque, fare la televisione è stata importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: È bella, soprattutto, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si trucca, non si imbroglia, anche Giuseppe. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
0: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
6: Dice, vabbè, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa, non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri, mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto a papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
7: E questo era un pezzo che facevo Andrei Vivi.

0: nazione, portare il funky nella mia nazione, è la mia missione. Se vuoi darci una mano, parte avanti, scendi pista funky, parati sto funky.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Il messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché quello che fa la TV noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Cari amici di TGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico. Selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così. Ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
0: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
3: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
4: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
5: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia. E io lo faccio cantando, lo facciamo cantando, perché è coinvolgente, è meraviglioso. E vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky. Insomma, divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi, muoviti tranqui funky con noi.
2: Assimitando la TV, signori!
3: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.
4: Vivere, vivere, vivere, non

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier. It's fun to

0: Allora, Antonio, eccolo qui, signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
1: Tocca a me?
0: Sì, Antonio.
2: Le idee chiare?
1: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
1: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non avrei preso niente. E come fa a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
2: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: dei programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Ah!
0: Mamma mia!
2: E diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Mango papaya. Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnes. L'ho detto bene ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo. Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, assaggialo, assaggialo.
0: Così in diretta?
3: Mangio, sì, sì.
0: Senza lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che ha.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. E per non farci mancare nulla, li portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
3: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papà. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è una papaya asiatica di 2 mesi.
3: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
3: È il sapote amariglio, questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
3: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro, soprattutto passione, passione, passione. Permettete la signora, lei si chiama?
4: Valeria.
0: Valeria, d'Argentina, tu ti chiami?
4: Emanuele.
0: Emanuele, te lo do io, Brasile! Ventimiglia!
2: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud. Eccolo là,
0: Calabella,
2: eccolo là.
0: Mia.
2: No, no, no, fermati, un po' più giù, più giù. Più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io e te,
2: così,
0: saremo per sempre sì, ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television. Momento culinario, signori, chi meglio di lei in cucina con Rossella, stupiscici, vai Rossella.
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco, talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi. Sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda, ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, Tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
1: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: Diciamolo.
1: Basta, 800 puntate.
0: Basta. Sì, basta. Basta.
2: È l'inizio.
3: È l'inizio.
2: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: puntata numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti ogni settimana, tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo: controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: L'inno di Mameli entri in Costituzione. Lo propone un disegno di legge a firma della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che chiede di inserirlo nell'articolo 12 dedicato alla bandiera. Quella parte della carta enuncia i principi su cui si fonda la Repubblica, che non sono né di destra né di sinistra, spiega la parlamentare. Al momento il testo presentato in Senato incassa le firme di tutti gli schieramenti, tranne AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto un supplemento di valutazione. Ma confido che nell'iter che porterà il disegno di legge in aula tutti i gruppi possano condividerlo, aggiunge Campione. Calano i tempi medi della giustizia civile e penale, ma l'obiettivo indicato dal PNRR di ridurre del 40% la durata dei procedimenti civili non è centrato. È quanto emerge dal report Istat su giustizia e PNRR. Tra il 2019 e il 2025 i tempi medi di definizione dei procedimenti si riducono sia nel civile che nel penale. Per la giustizia civile l'obiettivo della riduzione del 40% non è stato ancora raggiunto. Al 31 dicembre 2025 il calo si ferma al 28,8%. Il miglior risultato arriva dalla Cassazione, dove si passa da 1302 a 863 giorni, con una riduzione del 33,8%. È il taglio più marcato tra i diversi gradi di giudizio. La scuola sia selettiva e prepari i giovani alle difficoltà della vita. È la ricetta di Roberto Vannacci, illustrata durante un convegno alla Camera organizzato da Futuro Nazionale. Per l'ex generale è corretto immaginare una scuola dove chi prende voti più alti vada in classi più avanzate. Secondo Vannacci sarebbe un sistema più inclusivo, a vantaggio anche di chi resta indietro. Il sistema scolastico, infine, non si dovrebbe concentrare sulla cultura fine a se stessa, ma sulla preparazione al mondo del lavoro e sull'identità nazionale. A scuola di mia figlia, spiega l'europarlamentare, non hanno insegnato l'inno nazionale. Come si può pensare, si chiede Vannacci, a una scuola che non insegni i fondamenti della patria? Accelerazione del centrodestra per le comunali di Milano del 2027. Dopo la consultazione della Lega nei gazebo, che ha coinvolto 10.000 cittadini, Matteo Salvini lancia ufficialmente la candidatura a sindaco dell'eurodeputata Silvia Sardone. Sicurezza, taser della polizia locale e contrasto al caraffitti le priorità del Carroccio, che si dice pronto anche alle primarie di coalizione. Ma la scossa arriva da Roberto Vannacci, che con il suo movimento Futuro Nazionale annuncia: parteciperemo alle comunali di Milano e al momento corriamo da soli con un nostro candidato sindaco. Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a un'organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42%.

0: chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un +15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un +16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe le economie e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il servizio sanitario nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del sindacato dei medici ANAO Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della giornata nazionale,

0: contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema. Perché quel tipo di

di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme.

0: impegnata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del

racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Pontecagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni.

0: Regioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
2: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro, e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime, che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
3: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
4: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire diciamo, eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
5: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione e sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
6: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo. Lo sfruttamento nella stagione estiva diciamo, può essere un pericolo, e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
1: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La regione ha avviato un'indagine interna.

0: tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
0: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: 1, 2, 3!
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero, riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane di lotta tra la vita e la morte, si è conclusa così, nel più tragico dei modi, questo drammatico incidente.
0: E cambiamo ora pagina con la sanità e con l'incontro con la stampa del nuovo direttore del Ruggi di Salerno, Nicola Cantone, che ha tracciato la rotta sulle priorità della struttura ospedaliera. Vediamo.
2: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
3: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare

0: Tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione, dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda, nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi, io verrò quando ci saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
1: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
2: La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del corpo di polizia locale del comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
3: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi, lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali, di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni, questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo, per persone, giovani o anziane che non delinquono, abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte

0: sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rionero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rionero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza. Grazie.

0: variazioni del proprio patrimonio risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.
1: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
0: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestume ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.
1: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo!
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno, conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune, con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351 065 164.

oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Glow, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità.

0: a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
1: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale. Questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche.

storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare perché troverete i volontari che sono assolutamente gratuiti, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

Oggi siamo a Caselli in Pitteri, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo longobardo-normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che subito sotto.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, questi sono i processi storici, quindi ne hanno risentito un po' tutti, però. Diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Casella in Pitteri?
1: Casella in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frumicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché frumicoloni. Allora i casellesi vanno sul Monte Pittari, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la Iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frumicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati a Laurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi casse di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è una delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico.
4: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
4: I tadducci.
5: Noi andiamo a prendere il...
4: Andiamo.
5: Possiamo?
4: Sì, sì.
5: Così andiamo con le patate e le zucchine.
4: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine, si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia.
5: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
4: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
5: Allora, con l'amico Giuseppe, e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate.
4: Imbuttunate.
5: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
4: Casa Ova?
5: Sì, sì, sì.
4: Quindi qui si fa pane raffermo, col cacio ricotta, uova, prezzemolo.
5: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
4: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
5: Qui abbiamo...
4: È iniziato il bollore.
5: Sì, è iniziato il bollore.
4: Dai, iniziamo.
5: Ti do una mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e assaporerà tutt'altra storia.
4: Abbiamo
5: aspettiamo
4: qua
5: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
4: Quindi
5: e
4: tu poi sali qua, giusto?
5: Noi saliamo qua, aglio crudo,
4: sale
5: e olio crudo, sale grosso, come stai vedendo in...
4: Quindi oggi assaggerò questa versione.
5: Sì, sì.
4: Allora Mario, hai iniziato il bollore?

0: C'è il bollone, prendiamo tutto.
1: Ecco qua. Belli croccanti.
0: Belli croccanti. Poi dopo andiamo con l'olio.
1: Olio extravergine di oliva che qua abbondiamo.
0: Sì, abbiamo, l'olio ci sta, quindi generoso. Ci mettiamo due fiori vivi. Proprio così, no?
1: Ok.
0: E così anche nell'impiattamento.
1: Allora Mario, andiamo a impiattare.
0: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io
1: bravissimo.
0: Mi abbonderei di verdure, quindi faccio una cosa così, guarda. Ti metto una zucchina, una patata,
1: Ecco.
0: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo
1: ecco.
0: Proprio.
1: Questo è il piatto mio preferito.
0: Guarda, io sono emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
1: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia,
la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In apertura, la cronaca. Sono in corso le perizie tecniche per stabilire cosa ha provocato ieri l'incendio a bordo di un traghetto partito dal Molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Tra i passeggeri, una donna incinta rimasta intossicata. Vediamo.
1: Sono in corso tutte le perizie tecniche e gli accertamenti sul motore del traghetto per chiarire le cause dell'incendio che ieri mattina ha interessato un'unità partita dal Molo Masuccio di Salerno e diretta a Capri. Gli esperti dovranno stabilire cosa abbia provocato il rogo, sviluppatosi nel vano motore pochi minuti dopo la partenza. Momenti di forte apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti il porto salernitano all'altezza di Piazza della Concordia e della stazione marittima. A bordo del traghetto si trovavano 54 passeggeri quando, mentre l'imbarcazione si trovava nei pressi del porto commerciale cittadino, sono comparsi i primi segnali di emergenza. I presenti si sono accorti che dal vano motore stavano fuoriuscendo fumo e fiamme che nel giro di poco tempo hanno iniziato a propagarsi. È subito scattato l'allarme, la Guardia Costiera di Salerno ha coordinato le operazioni insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai soccorritori della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Ponte Cagnano Faiano. Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno raggiunto rapidamente il traghetto ed hanno provveduto a trasferire i passeggeri in sicurezza. Una volta a terra, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari per verificare eventuali conseguenze dovute all'inalazione del fumo. Tra loro c'era anche una donna in gravidanza trasferita in via precauzionale all'ospedale di Salerno. Fortunatamente non sono state registrate situazioni di particolari gravità. Terminate le operazioni di evacuazione, il traghetto è stato aggaggiato ad un rimorchiatore trainato verso il porto cittadino. Ora sono in corso tutti gli accertamenti tecnici che faranno piena luce sull'origine dell'incendio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci fermiamo per una manciata di secondi prima di dare tutte le altre notizie. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Caporalato e sfruttamento lavorativo. Nasce a Salerno lo sportello multilingue per i lavoratori stranieri. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
0: E ascoltiamo ora le interviste in merito realizzate al margine della conferenza stampa.
3: Questo sportello multilingue, che è una collaborazione, un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro, in questo caso l'Ispettorato del Lavoro di Salerno, e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che garantisce da un lato la possibilità di ascolto dei lavoratori stranieri, di informazioni su quelle che sono le tutele, le garanzie per il lavoro, e dall'altro lato la possibilità di fare segnalazioni anche anonime, che chiaramente dovrebbero, come tutti ci auguriamo, questo dipende molto dalla diffusione dello strumento, garantire un'emersione di un fenomeno che in parte rimane ancora sommerso.
4: Se riusciamo ad attivare insieme, aggiungendo anche il lavoro che sta facendo la Regione Campania, una campagna informativa più puntuale, probabilmente riusciremo ad incidere preventivamente sulla questione. Noi come Regione stiamo portando avanti il tavolo contro la lotta al caporalato, c'è stata una riunione la scorsa settimana, penso che abbiamo deciso da quella riunione che sarà un tavolo itinerante, vogliamo fare una tappa anche qui a Salerno, proprio perché c'è necessità di coinvolgere tutte le province, tutto il territorio regionale, gli enti del terzo settore, tutti coloro che possono dare un contributo.
5: Non è la prima esperienza che attiviamo, siamo molto contenti che attiviamo lo sportello qui a Salerno. Lo sportello multilingue nasce nell'ambito di una collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale e l'Organizzazione Internazionale Migranti ed è uno strumento fondamentale per poter intercettare, assistere e seguire diciamo, eventuali potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso un servizio a loro dedicato nel momento in cui si rivolgono ai nostri uffici per denunciare eventuali situazioni di sfruttamento.
6: L'approccio in questa materia non può che essere olistico, sia le autorità giudiziarie rappresentate oggi da noi, ma anche le autorità amministrative devono lavorare nella stessa direzione, sullo stesso fronte. Come diceva il collega, il primo problema è quello in questa materia, in particolare dell'immigrazione clandestina e del caporalato, quella della emersione del fenomeno che molto spesso è tenuto sotto copertura proprio perché interessa a tutti che non emerga. Allora questo sportello, insieme ad altre iniziative, uno sportello dove soprattutto l'approccio è di carattere multilingue, è sicuramente un'occasione per favorire questa emersione, poi spetterà a noi approfondire le indagini.
7: Il caporalato è una piaga non solo nelle campagne, il Cilento ovviamente ha una porzione importante di attività imprenditoriali che si svolgono nell'agricoltura, ma anche nel settore del turismo. Lo sfruttamento nella stagione estiva può essere un pericolo, e quindi vengono iniziative come queste promosse oggi per cercare di mantenere sotto controllo e verificare il fenomeno.
0: E andiamo ora in Basilicata. Tragedia all'ospedale di Melfi, dove una donna di 23 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. La Regione ha avviato un'indagine interna. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Una giovane donna di 23 anni è morta all'ospedale di Melfi poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il neonato è vivo e gode di buone condizioni di salute, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'improvviso aggravamento della madre. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Regione Basilicata, la giovane sarebbe stata seguita durante il parto da un'equipe medica multidisciplinare. La nascita del bambino si sarebbe svolta regolarmente, senza particolari complicazioni. Successivamente, però, le condizioni cliniche della neomamma sarebbero peggiorate in modo repentino e grave, fino al tragico epilogo. Per accertare quanto accaduto, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, hanno chiesto all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio ospedaliero di Melfi, di avviare immediatamente tutte le verifiche del caso. I vertici regionali hanno inoltre disposto un'indagine interna finalizzata a ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e fare piena luce su quanto successo.

0: successo. In una nota congiunta, Bardi e Latronico hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane madre, manifestando vicinanza al marito, al neonato e all'intera famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte ad una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l'intera comunità lucana, hanno dichiarato. La regione ha assicurato il massimo impegno affinché vengano accertati tutti gli aspetti della vicenda. Abbiamo chiesto alla direzione del San Carlo di fare piena luce e assoluta chiarezza su ogni istante di questa drammatica vicenda. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Rimaniamo in Basilicata per un'altra tragedia. È morto l'uomo schiacciato dal tronco di un albero lo scorso 2 giugno. Ha perso la vita dopo 19 giorni di agonia. Ricostruiamo tutto l'accaduto nel prossimo servizio.
1: Non ce l'ha fatta Salvatore Rusciani, 66enne di Terranova del Pollino, rimasto gravemente ferito lo scorso 2 giugno in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto in località Fossi. L'uomo è deceduto nella giornata di ieri dopo 19 giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza. Il 66enne era stato travolto e schiacciato da un grosso tronco d'albero riportando ferite gravissime. Subito era scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli operatori del soccorso alpino che avevano raggiunto la zona dell'incidente e coordinato le operazioni di recupero del ferito. Considerata la gravità delle condizioni, l'uomo era stato trasferito nelle ambulanze in codice rosso al nosocomio Potentino, dove i medici avevano tentato in ogni modo di salvargli la vita, purtroppo invano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Terranova del Pollino, dove Rusciani era molto noto. Dopo quasi 3 settimane

0: Primo incontro con la stampa per Nicola Cantone, nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Un confronto durante il quale sono state illustrate le principali sfide che attendono l'ospedale e le linee guida della nuova gestione. Al centro dell'attenzione la cronica carenza di personale sanitario e le difficoltà del pronto soccorso, con pazienti spesso costretti ad attendere un posto letto nei reparti. Cantone ha annunciato il potenziamento delle procedure di reclutamento ed una serie di interventi per affrontare le criticità più urgenti. Spazio anche al tema delle liste d'attesa, per le quali il direttore ha assicurato l'adozione di misure correttive già sperimentate in passato. Fondamentale, secondo Cantone, sarà inoltre il rafforzamento del rapporto con l'Università di Salerno per rendere il Ruggi più attrattivo e competitivo. Tra gli obiettivi indicati, anche una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, il rilancio della torre cardiologica e la stabilizzazione del personale precario, temi sui quali il neo direttore ha annunciato un confronto costante con istituzioni, sindacati ed operatori sanitari.
1: Questa è un'azienda che deve essere un palazzo di cristallo, un palazzo di vetro. Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti, quelli ex articolo 25 dei facenti funzione. Dobbiamo essere trasparenti, di avviare ovviamente. Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda. Nelle more dell'espletamento dei concorsi si faranno le procedure di attribuzione degli incarichi provvisori, ex articolo 25, sulla base di una commissione che nominerò non appena insediato il direttore sanitario. Lo stesso dicasi per i coordinamenti, per le posizioni organizzative. L'azienda sarà improntata alla massima trasparenza, lo dicevo ai suoi colleghi. Io verrò quando ci sarà. Saranno questi incontri assolutamente impreparato, non avrete mai da parte mia la richiesta di conoscere le domande prima. Verrò impreparato perché la gestione deve essere improntata al massimo rispetto istituzionale, al massimo dialogo, perché noi gestiamo la res pubblica e lo facciamo nell'interesse dei cittadini.
2: E rimaniamo a Salerno, ma cambiamo argomento e trattiamo di sicurezza. Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo nucleo operativo Polizia Municipale. Vediamo.
3: La Giunta Comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha deliberato l'istituzione, nell'ambito della struttura organizzativa del Corpo di Polizia Locale del Comune di Salerno, del reparto speciale denominato NOS, ovvero Nucleo Operativo Sicurezza. Il reparto, riconoscibile e dotato di autovetture dedicate, sarà composto da circa 20 unità comprensive di ufficiali e agenti. Questo reparto speciale, coordinato direttamente dal primo cittadino, e gestito dal comandante della Polizia Municipale, avrà il compito prioritario di svolgere diverse attività. Ascoltiamo quali.
4: Noi abbiamo dato vita al reparto sicurezza nell'ambito della Polizia Municipale, ovviamente con gli obiettivi. Lavoreremo d'intesa con le polizie nazionali di contrastare forme di microdelinquenza, ma anche forme di cafoneria, di aggressività, di molestia ai cittadini. Lavoreremo in primo luogo contro i parcheggiatori abusivi, ma qui abbiamo bisogno di norme nazionali che rendano efficaci le misure che prendiamo, altrimenti allontaniamo il parcheggiatore e dopo 24 ore sta di nuovo lì a dare fastidio ai cittadini. Ormai siamo alle estorsioni. Questi chiedono 5 euro per ogni donna che parcheggia, soprattutto donne, quindi è veramente un'attività criminale che va stroncata. Poi abusivismo commerciale, attività di ristorazione senza le norme minime di sicurezza igienica, rumorosità nella movida fracassona, c'è gente che scambia la cafoneria per modernità. Lavoreremo cioè per contrastare tutti quei fenomeni degenerativi che tolgono la serenità di vita alle nostre famiglie. Ho chiarito due cose. La sicurezza non coincide con il tema della repressione. La sicurezza è un tema complesso che richiede la mobilitazione di tutte le aree sociali. Ma chi vuole governare deve dare risposte per l'oggi, non da qui al 3000. Quindi noi rispondiamo per l'oggi. E poi ho chiarito che per quanto riguarda la povera gente vera abbiamo un numero verde che è attivo 24 ore su 24. Se abbiamo clochard, anziani soli, anche ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza e hanno dei crolli, problemi di alcolismo,

0: per persone, giovani o anziane, che non delinquono. Abbiamo un servizio attivo 24 ore su 24 per dare ospitalità e accoglienza.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Ritorniamo in Basilicata con la cronaca e con il sequestro di beni ad un pregiudicato di Rio Nero in Vulture. Vediamo.
1: Le fiamme gialle del nucleo di Potenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni del valore di 40.000 euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a Rio Nero in Vulture. L'uomo era già stato condannato nel 2017 in via definitiva dalla Corte d'Appello di Roma per un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Ha violato l'obbligo normativamente sanzionato di comunicare al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza le variazioni del proprio patrimonio, risalente al 2024, consistite nell'acquisto di quote immobiliari, di un deposito e di un'autovettura per il valore di 40.000 euro. Le risultanze investigative eseguite dai finanzieri sono state quindi rassegnate alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni.

0: Cambiamo completamente argomento. Sono previste nuove limitazioni alla circolazione sulla Cilentana e sulla SS 18 Tirrenia Inferiore. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale nel Cilento. L'ANAS ha avviato una nuova fase dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Cilentana e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, opere che complessivamente prevedono un investimento di circa 8 milioni di euro. Per consentire l'avanzamento delle attività già in corso dallo scorso febbraio sulla Cilentana, da ieri mattina e fino alle 16 di venerdì 26 giugno è stato disposto la chiusura dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni di marcia. Durante il periodo di interdizione al traffico, gli automobilisti dovranno utilizzare gli svincoli precedenti o successivi, seguendo la segnaletica predisposta sul posto. Parallelamente, l'ANAS ha dato avvio ad un ulteriore intervento di nuova pavimentazione lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso tra il chilometro 90 e il chilometro 98 tra i territori comunali di Capaccio Pestum ed Agropoli. Le lavorazioni iniziate la scorsa settimana stanno interessando l'area in prossimità del chilometro 97.600 nel territorio di Capaccio. L'obiettivo è completare le opere entro la fine di luglio, evitando così possibili ripercussioni sul traffico turistico previsto nel mese di agosto. Per limitare i disagi agli utenti della strada, il cantiere è stato organizzato attraverso restringimenti della carreggiata senza l'installazione di impianti semaforici. Nell'ambito dello stesso programma di intervento è prevista anche un'importante attività in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per incrementare gli standard di protezione e sicurezza stradale.
0: E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con gli ottimi successi per la danza e ginnastica Kodokan a Rimini. Vediamo!
2: Inizio da incorniciare per la danza e ginnastica Kodokan alle finali nazionali della Ginnastica in Festa 2026 Summer Edition di Rimini, manifestazione che quest'anno vede la partecipazione di circa 16.000 atleti provenienti da tutta Italia. La società valdenese ha subito lasciato il segno conquistando un prestigioso titolo di vice campionessa italiana silver di specialità alla fune con Miriam Torre protagonista nella categoria A3. La talentuosa ginnasta valdianese, dopo aver ottenuto l'accesso alla finalissima grazie a un'eccellente prova di qualificazione, ha sfiorato il gradino più alto del podio per appena 0,30 punti, chiudendo con una meritatissima medaglia d'argento a livello nazionale. Grande soddisfazione anche per Giada delle Rondine, categoria A1 Silver LD, alla sua prima esperienza ai campionati nazionali della Federazione Ginnastica Italiana. La giovane atleta ha infatti disputato una gara di altissimo livello, conquistando il bronzo nella classifica assoluta e qualificandosi per la finalissima in entrambe le specialità. Nella fase conclusiva, forse per un po' di emozione, la ginnasta non è riuscita a confermare il terzo posto provvisorio al corpo libero, ma il bilancio resta comunque straordinario. Giada, appena 8 anni, ha chiuso al quinto posto nazionale sia al corpo libero che alla fune, confermandosi tra le migliori promesse della ginnastica a livello nazionale. Ottimi risultati anche per le altre ginnaste della Kodokan, impegnate in categorie particolarmente competitive con partecipazione anche di 80 atlete. Greta Pellegrino, nella categoria A4 Silver, lei ha conquistato un eccellente quinto posto. Positiva anche la prova di Flavia Di Sarli, alla sua prima esperienza a Rimini, che ha raggiunto la decima posizione. Buone le prestazioni anche di Valentina Marino, autrice di una convincente azione al cerchio, e di Ludovica Fornino, anch'ella al debutto in una finale nazionale. Le prime giornate della manifestazione confermano dunque l'ottimo lavoro svolto dalla danza e ginnastica Kodokan, capace di portare ai vertici nazionali giovani atlete che con impegno, talento e determinazione stanno regalando grandi soddisfazioni al territorio valdianese.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non finisce mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati attraverso le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini,

0: Lenzo Kart e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele!
1: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
1: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
1: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
1: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
1: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzkart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
1: Ma
0: riprovi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
1: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
1: Sì,
0: Michele?
1: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita,
0: Stiamo
1: uffici.
0: vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
0: Cosa si dice di questo?
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono. Sono più avanti.
0: E poi
2: Perciò
0: c'hanno il
2: continuo.
0: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le
0: Qualche
2: giuste idee.
0: idea. Ecco, Michele, quanto

0: conta nella vostra realtà il Made in Italy?
1: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, diciamo, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso a chilometro zero.
2: Io devo
1: Fantastico.
2: fare una domanda a Michele. Mi
1: Pronti?
2: sente? Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
1: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
0: Beh,
1: Francesco.
0: sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
1: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
3: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente,
3: volevo.
1: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera eccetera, però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
1: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno. Perché è importante? Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no, c'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti faccio una domanda al volo un po' scomoda: siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare?
1: Ma a livello di gare? Questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello, è quello che i clienti si aspettano. Quando invece parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
0: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi, per due motivi. Uno, per l'importanza e l'imponenza del vostro bilico, e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio. Chiaramente, diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi certo. Non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo,

0: momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un...
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
1: Un migliaio.
0: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è, come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso dire
1: bene.
2: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo sapevo.
2: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
2: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie.
1: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Compagno,
1: lavorare.
0: a continuare a lavorare.
1: È sera, non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
0: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
2: Grazie.
0: trasmissione.
1: No, grazie mille davvero a te.
2: Grazie. Grazie mille, a presto.
1: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKE. A tra poco.
3: Grazie. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
1: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News, le vincole capoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
6: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove andiamo?
7: Dovete pagare si parla di royalty, allora.
1: Esatto, esatto. Allora, Franco, invece andiamo di parlare
7: stasera,
1: di...
7: Se stasera la puntata è... ci equivale a quella famosa, beh, vi mando il conto dopo.
1: Ok, va bene, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
7: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi?
1: Guarda i miei.
7: No, scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua, perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. Certo. E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh, quindi, ascolta, quindi, Franco, quindi
7: però no, adesso giusto per fare un

0: il somaro. Devo fare il somaro perché c'è Sauro. C'è Sauro. Gossauro il somaro. Con me l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Valvibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo.
1: Incredibile.
0: E ha perso il campionato.
1: È vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varen con le, il Super A, poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, e abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto, davvero.
1: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marenburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo: il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era, però io ero l'unico con le Bridgestone arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A?
1: Sì.
0: E poi con Super KF.
1: Che abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara.
1: Sì.
0: Poi fatto secondo.
1: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era i primi campionati USK.
2: Ma forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
1: Sì? No, questo è super ragazzi.
2: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
1: Però correndo con la Cosmic.
0: Formula questo
3: Cosmic Vortex qui è.
0: Col Formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
1: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo... Mi sembra che avesse fatto, boh, chi è che era terzo, sempre dei nostri.
1: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: Però primo, secondo Lancaster.
1: Però quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito, contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici. Eravamo lì fino alla fine, non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa, non normale. Era il periodo delle frizioni.
1: Sì.
0: E noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che, dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
1: Beh, guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca, Sauro? A me Franco manca un casino, perciò.
0: Madonna, quando vengo... Ma ti ricordi quando ti facevi cazzare.

0: che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
1: Guarda.
2: bellissima e anzi io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
0: Non
2: balia.
0: è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua. Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
3: Anche
0: difficile.
3: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
3: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo anche, hai capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
3: Mai
0: E
3: sentito?
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante, ma sopportabile, per un privato no, hai capito.
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
1: Ci
0: non
1: può
0: si
1: stare.
0: capisce. No, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito? Potevamo fare una bella gara.

0: la casa d'esordio era una, come posso dire,
1: Una bella ciliegina sulla torta. Tra
0: sì, perché beh,
1: l'altro
0: comunque
1: stiamo vedendo
0: l'hanno
1: proprio adesso le immagini di
0: fatto.
1: Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda.

0: questo è un altro titolo che vorremmo avere, hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso, noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
1: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
1: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire l'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
1: Io volevo fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Lenzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Lenzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
0: Sicuramente il pilota per la Lenzo Car in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche, hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
2: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
0: No,
2: preciso,
0: ma
2: non so sulle misure.
0: sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
2: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere in moto Genk, anche se Genk è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche il sabato, la domenica, il venerdì.
2: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
2: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che

0: l'asticella della nostra prestazione.
1: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare qua.
2: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
3: pensa
2: tanto, troppo, perciò è sicuramente lavora sempre.
0: Buone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
1: Bene.
2: Bene.
1: Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare da LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
2: Io comunque mi sono scritto, già qui, mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, non la sono già scritta.
0: No,
2: perché si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Ciao, fa il bravo.
2: Non molli, ti conosco.
1: Non portare sfiga, detto.
0: Metti la posizione, ti dico io di chi la devi mettere. Di qualcuno che sicuramente non correrà LKE.
2: No.
0: Un CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti loro.
2: No, io dico Franco Drudi, perciò alla fine
0: te porti sfiga, Sauro.
1: Non ci dire così, che lo bagniamo dallo studio, eh?
0: No, è un modo di dire, dai.
1: Ma lo so,
0: le previsioni è meglio non farle.
2: No, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, Franco, per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo sai, e non devi sapere.
2: È quello. Comunque, ragazzi, che emozione.
1: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
1: Dai, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
2: Certo.
1: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super...
3: Grazie, Franco. Franco.
2: Grazie, Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è... Io c'ho il pelo dritto, guarda.
1: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: c'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
1: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere, per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale, che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
3: Tre domande. Stava scrivendo Sauro.
2: Tre domande per Giorgio. Visto e considerato, come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto, l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no, con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
8: Bene. Allora, la prima, a livello di relazione, i rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi, io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti, loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano
9: per lavoro
8: in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota, e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto importante.
3: È il punto di riferimento, insomma, Giorgio.
8: Sì, più che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri, quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere
2: ok. Ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma?
8: Allora, nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas, poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva, quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' di della mia esperienza per dire cioè se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
3: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare

0: con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma voi, cioè tu nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai, andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati.
1: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
0: Cresce poi.
1: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa. Quello
0: Le
1: sempre.
0: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
1: Allora,
0: le
1: devo
0: posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
1: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
0: Certo.
1: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
0: Certo.
2: Giorgio, scusa, scusa.
3: No, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
1: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari diciamo, no? Manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
2: Un altro problema.
1: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di di motore che è un settaggio sbagliato, cioè

0: mezzo secondo, il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa l'Enzo Kart il prossimo anno.
2: Ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota. Cioè, nel
0: Ah,
2: senso.
0: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè, l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure, però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè la possiamo guardare in ogni gara di italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi, quindi, queste categorie per l'anno prossimo, sicuro. Ovviamente, discutendo un po' quest'anno, vedremo se facciamo l'OK, come dicevo prima, e l'OKJ, ancora a decidere. Però sull'italiano e USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista,
0: che
1: certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare diciamo un camp per i piloti che vengono qui una settimana.

0: e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
0: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: Focus
0: perfettissimo.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Le Vincole Cappoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
1: Ti ho
3: con
1: visto
3: Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
1: Bene.
3: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
3: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene,
3: Bello, bello.
1: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Cappoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di Go Kart TV News, Le Vincole Cappoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre.
2: successo,
1: Quindi,
2: ragazzi, quindi bello.
1: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
3: Grazie
1: Ciao,
3: a voi,
1: grazie
3: ragazzi.
1: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedie a ruote o deambulatori.